ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto, ognuno di periti, fremoni,
0: abbandoni,
1: e tenga il maiani con me,
0: e folleggi,
1: che nulla paventa per sé.

0: per un disci con legge si scherzi, sì. Ma la vita più rara non è.
1: A proteggere il Magnore.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

per salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi da l'uno prorompere. L'ho visto

ha scelto l'orma dei passi stertati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salva il calvario la scelta, dico con me salvarsi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che

0: confessi non tradirò sposo mio.
1: Rina della festa sarete
0: sopra l'orrito.
2: E col costume indosserò azzurra la veste ed avermi io mastro e ciarpe

0: io, ardite, orpio, ardite, pezza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

0: Dio che un po' potrebbe,
1: di chi?
0: Il stesso giorno in tasca, chi sta?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

su te fogli importanti servi, qualche nota, un segreto, ma affidarli te.

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobil opera. Io combatto un tirano

testa che avete, signor di Ceprano? E sbuffa, vedete? Così? Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: est in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Sei troppo altiero.

falta sì, ripeto giù, se volete io non vi perdo, per il buona ragione. Con le mani, mi da cuore, mi solletica, mi da cuore, mi

Tessie, vediam. Quiva un ritratto, su cielo non è. Nulla ne disse, nulla promisi.

0: Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levan d'obbligo scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro, volta di secco, a

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto.

Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se l'anni simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare le liri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se l'anni simile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca se